Sottovoce a mezzogiorno, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzogiorno, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità.